Baby.

difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Se tu aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto la mia voce per buone cause.

se mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: It's you.
1: Sì, sono proprio io in persona, sono Johnny.
0: Do you want something to drink, Johnny?
1: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: beccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
1: Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere, succede presto. Come se

che capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Sculptors.

guarda, siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. È troppo come vi sentite.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv. Deal with the devil, you know.

te, te voglio a Catano Rowley. Te voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Te, sto con lo studio e notte. Per te vado appena alla session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: Heads con Ti Manca L'Aria.
1: La canzone più gettonata del 98.
0: We are Chris and Chris.
1: And we will see you
0: later.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Kiss Party! Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Chi si sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Yeah, monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jescal. Butta via la Gucci parallela, te ne compro una vera. Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la Nasca.

Uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva mischia tempista, finalmente la situa inizia.

0: di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente.
2: Questo vuoto

dovresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trasci

I pop a burger retarded. Wait. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è una.

far l'intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: verso intero.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, sì. È assurdo questa roba.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tutte e fumi in arghile nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: Yeah.
1: Damn, those are new effects.
0: Yeah.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come